Poslušali smo sonato za klarinet sra Arnolda Becksa. Igrala sta klarinetist Michael Collins in pianist Ian Brown.